0: 喂，
1: 但系要揽实啲先得噶。
0: 喂喂，哇！你唔好揽咁实啦。
1: 喂，小心啲啦。
0: 你咪专登踩我嚟啊！你
1: 唔好咁啦，我哋嘅表情人哋睇到嘅，笑，开心。
0: 系啊，得，你冇挨埋，冇挨埋吓。喂，你嗰个 friend 真系咁嘅？
1: 跳啦，仲讲？
0: 望住我哋喎。
1: 跳啊！
0: 哎。
2: 哇，好精彩，好精彩啊！喺呢度真系好多谢我嘅闺蜜马雅珠同埋佢男朋友 Richard 为我跳舞助兴啊！各位亲戚朋友，不如咁啦，我哋请阿 Richard

0: 喂，今晚个妻冇讲过话要包石噶。
1: 喂，你唔石，咁我点落台啊？
0: 我石你，我点知落台啊？我落埋地狱。
1: 嗱，喂喂，你再唔石落嚟咧，我同你唔客气噶啦，我唔俾钱你啊吓。
0: 谢伟，谢伟石得唔得啊吓？
1: 谢伟，你估而家拍戏咩？快啲石啦！
0: 我打死都唔石噶啦！
1: 你系咪咁样当众咁落我面啊？快啲啊！
0: 嗱，你踩佢！喂，我唔石啊！你
1: 想点啫？你咁啊，轻点啊吓！
0: 我
1: 都收货啦吓！你唔石一啖咧就完全唔得吓！
0: 唔系，我真系打死都唔石你！
1: 哎呀，我弯晒身啦！
0: 你做乜？
1: 我就晒你啊！石
0: 到我都唔会石噶！喂喂喂！

0: 小姐啊，
1: 咩事啊，红娘？
0: 点解你倚立窗前，久不久就抬头望月，久不久又叹气，久不久又微笑啊？好似好心烦，坐立不安咁嘅。
1: 唔系啊，边度系呢？
0: 小姐，睇你嘅一举一动，你瞒唔到我红娘嘅。到底有咩事令到你咁心烦啊？或者我红娘可以同你分忧都唔定嘅噃。
1: 我都话冇事咯，你唔好乱估啦。
0: 咁好啦，咁我唔问你啦。不过咁噃，小姐，
1: 又有咩事啊？
0: 今晚月白风清，系我哋去花园烧香嘅时候啦。我去准备一切好嘛？
1: 唔使啦。
0: 吓？
1: 今晚唔烧香啦。
0: 点解啊？如今夫人应该瞓咗啦，我哋快啲去烧香，早啲去，早啲翻啦。晚晚都系咁上下时候噶嘛。
1: 咁好啦，我哋出去啦。
0: 哦，咁我哋行啦。